ma viva là, che i bondi fondi mi cua per le lè. Calanna meine, che i ma viva là, che i bondi fondi mi cua per le lè. E hei ho, e i ca mamma là, hei ala hava luho o mohe mohe lè. E vai ho, e i ca mamma là, hei ala luho o mohe mohe lè. Hei ho e wai e lua la, e la lo I ho e hapa I hei la. E hei ho e ai wai e lua la, e la lo I ho e hapa I hei la. I nga mini kuro li uholo la, me ore ka hau le na apu.